0: Tu non studi più. Facendo cosa tu stai? Perché ti agiti così? Se non sai cosa vuoi tu?
1: Professore.

Non è soltanto di spazio che avete bisogno, ma del respiro delle pietre con le quali si è interrotto un dialogo antico. Oppure di udire il brontolio di un tuono lontano, o il rumore di un torrente che fa rotolare i sassi. Ecco di cosa avete bisogno: dell'arte. Dell'arte di tutto ciò che era bello prima che i vostri padri la

0: Papà, perché non ci racconti una favola?
1: È una favola, eh? Che favola? Io le favole non me le ricordo.
0: Sì, quella di Pinocchio.
1: Mi guardo e mi viene da ridere. Come sono buffo ora che non sono più un burattino.

Mi sento libero come una rondine di primavera. Con questo fisico forte e simpatico mi cercherò una bella carriera. Un prete pastore diventerò, o forse un ribelle io diverrò. Avrò una sposa tutta mia, o meglio ancora 100 donne di quelle in giro con poche gonne. E non avrò, mia dolce fata, più bisogno del tuo aiuto. Accipicchia, ora un dubbio mi è venuto. Solo tu, mia bella fata, dai capelli color turchino, sei stata l'unica fra tutte ad amare un burattino. Credo proprio che nessuna donna al mondo sappia amare come te. Eri un angelo, eri bella, tu sei pura come al mondo non ce n'è. Ora sta per cominciare questa nuova mia avventura. Credo proprio che sia un pasticcio. Anzi, credo che sia un pastocchio, che poi fa rima anche con Pinocchio.

È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.